Confiteo de omnipotenti, beati Maria semper virgini, beato Michele arcangelo, beato Iulio Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...